di topto magal ya fil biladi yallonte yalla ba bi siang masamba luga pata an yan di bayto lamba qawma kudeti bay fa mamor anta da ko on siare nyan fa mbakenta yallonte yanga.